Io scusa, sono un grotto e cunio in Spagna, se il museo di Pau che si tiene a nome Teresa Mora, le mamme piace. E se dice, Google, a chi piace, a chi, su giorno di storia, un dia tutto è possibile, la feria tutto è impossibile. Los días no son iguales.